0: su di me, Padre. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Obra namaskara beva devi anvans.
1: Vittira bashi gara bakkar tira bashi gara bara.